curioso quasi il successo, io non... E qui non sa terra c'è, e non sei deciso per lo scout, non scout.